0: nel sonno, nel comilinque.
1: Vedi tu, non è a te, sì. And it's 12 is that?
0: 12, number 25.
2: Copy, we're clear.
1: Dispatch copies, direct medic 12, clear, 21, 12.